0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Lasciamo Minsk. La strada lentamente si sta asciugando. Un timido sole si affaccia tra le nubi. La temperatura non è né alta né bassa e non c'è vento. La condizione perfetta per viaggiare. Attraversiamo la città senza incontrare traffico. Scortati dai colleghi bielorussi, ci dirigiamo verso il confine con la Russia, percorrendo agevoli strade che tagliano la campagna. Malgrado le grandi distese verdi, il terreno di questo paese però non è così fertile come sembra. E la Bielorussia mantiene alta la sua economia grazie alle risorse del sottosuolo, oltre a uno sviluppo industriale della metalmeccanica, dell'informatica e della microelettronica. Alla fine degli anni Ottanta, con il disastro ecologico causato dall'incidente al reattore nucleare di Chernobyl, l'economia della Bielorussia fu gravemente danneggiata dalla contaminazione delle regioni meridionali del paese. Furono persi interi allevamenti e intere coltivazioni, causando il blocco delle già esigue esportazioni di cereali e carne bovina. Proseguiamo spediti verso il confine, ma prima di raggiungerlo ci fermiamo per una sosta. È il momento di salutare i colleghi che ci hanno scortato durante il nostro passaggio in questo paese. Si scherza, ci si scambia indirizzi e abbracci. Ma il tempo è tiranno e forse a volte è meglio così. Non hai il tempo per capire, saluti tutti e via, sei di nuovo in sella verso una nuova meta. Sei tu, il sound del motore, il rumore del vento e i tuoi pensieri. Il viaggio prosegue verso Mosca e finalmente raggiungiamo il confine dove, con grande sorpresa, non incontriamo né dogane né controlli passaporto. E questo grazie all'Unione Doganale Eurasiatica, istituita nel 2010, che comprende Bielorussia, Russia e Kazakistan. Il viaggio prosegue su un'agevole strada a quattro corsie. Il panorama non cambia molto rispetto alla Bielorussia. Distese verdeggianti e boschi.
1: Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: my house.
1: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: News. Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese. Su Radio Moto for Peace.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
0: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
3: Sudamericano, ore, musica latina, ora, Radio Moto for Peace, Sudamericano.
0: Es la hora de Sudamericano.
4: It's time for Sudamericano.
0: È tempo di Sudamericano.

Ci sono canzoni che diventano parte della nostra memoria collettiva. Basta ascoltare poche note e all'improvviso si torna indietro nel tempo. E se vi dicessi invece che una delle più celebri hit della televisione italiana nasconde un segreto rimasto nell'ombra per tantissimi anni? Facciamo un salto indietro nel 1978. Sono gli anni della televisione in bianco e nero, che sta lasciando spazio però a quella a colori, dei varietà del sabato sera, dei personaggi destinati ad entrare nella storia dello spettacolo italiano. Tra questi ci sono loro, le sorelle Bandiera, un trio irriverente, coloratissimo, scoperto e lanciato da Renzo Arbore, che conquista subito il pubblico con ironia, eleganza e un pizzico di follia.

0: Abiti sgargianti, parrucche spettacolari, coreografie divertenti e una presenza scenica inconfondibile. Ogni loro apparizione è una festa. Poi arriva un tormentone, si intitola Fatti più in là, una canzone che in poco tempo finì sulle labbra di milioni di italiani. In televisione le sorelle Bandiera si esibivano con un playback impeccabile. Sorrisi, passi di danza, espressioni esagerate, sembrava che fossero proprio loro a cantare. Ma qui arriva il colpo di scena. Le voci che tutti associavano alle sorelle Bandiera non erano le loro. Dietro quel successo si nascondeva un altro trio, ma straordinariamente talentuoso. Le Baba Yaga, tre cantanti italiane di grande livello, che prestarono la loro voce al brano. Il loro nome era ispirato a Baba Yaga, la misteriosa strega della tradizione popolare russa, simbolo di magia e leggenda. Furono loro ad incidere realmente Fatti più in là. Mentre le sorelle Bandiera trasformavano quella registrazione in uno spettacolo televisivo irresistibile, grazie al loro talento scenico e alla loro comicità, dietro c'erano appunto queste tre ragazze bravissime. All'epoca era una pratica abbastanza diffusa, spesso, soprattutto nei programmi televisivi, immagine e voce appartenevano a persone diverse, ma il pubblico naturalmente era convinto che quelle voci fossero veramente delle sorelle Bandiera. E così per anni milioni di italiani hanno cantato quel ritornello senza sapere che dietro quel successo si celava un piccolo segreto dello spettacolo italiano. Una curiosità che racconta un'epoca in cui la televisione era fatta di varietà, intuizioni geniali e personaggi capaci di trasformare una semplice canzone in un fenomeno di costume. E forse è proprio questo il bello della storia della nostra TV. Anche dietro i successi più popolari si nascondono retroscena sorprendenti che aspettano soltanto di essere riscoperti.
1: Sono stato coinvolto in una losca operazione discografica scrivendo una canzone proprio in prima persona per le sorelle Bandiera, per questo trio clamoroso di cui si parla, una canzone però che posso assolutamente definire, perché nessuno si può scandalizzare, ignobile, una vera porcheria, una cretinata come poche, anche di cattivo gusto, insomma una cosa di cui posso vergognarmi. E adesso ve la presento. È una canzone che suggella anche il primo disco proprio delle sorelle Bandiera, del trio appunto, che del nostro trio in realtà. Ed ecco a voi, non l'ho mai detto in tante puntate, ma bisogna dirlo in questa occasione, le sorelle Bandiera.

0: vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto4Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97 28 79 80 581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
1: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crab Bit. 还与你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 500. 81. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la
3: differenza. Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Un caro saluto ed un grazie alla polizia nigeriana.
6: Best wishes and thanks to the Nigerian police.
7: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Vi segnalo un libro interessante, si intitola 10 duelli ed è di Giuseppe Velasco. Ci sono scontri memorabili nella musica pop. L'idea di partenza è infatti interessante, raccontare 10 coppie di musicisti, anzi 9 più una band, che a un certo momento delle loro carriere si sono contrapposti fra loro, a parole e a volte anche non solo a parole. Storie di Lennon e McCartney, Simon e Garfunkel, Waters e Gilmour, Oasis e Blur. La narrazione è fluida, la scrittura è di buona qualità, la documentazione è sufficientemente accurata. Il punto, per me che però non sono il destinatario ideale di un libro come questo, è che non ci ho trovato quasi niente che io già non sapessi o non avessi già letto. Il lettore, meno, come dire, competente in materia di me, però potrà veramente gradire.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Le Crossover Stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da MotoCorpis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche,

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Bentrovati, edizione del 1 giugno 2026 per questo speciale Mongolia. Al momento lasciamo spazio ai media per aggiornarvi sullo svolgimento della missione in atto ed in questo caso spazio alla RAI regionale del Friuli Venezia Giulia. Ascoltiamo.
4: In sella con 12 moto e un furgone, in viaggio verso la solidarietà internazionale, verso l'Asia. Trieste tra le tappe protagoniste della missione Mongolia 2026, un progetto umanitario che unisce Italia, Turchia e Mongolia.
5: Siamo partiti da Roma, abbiamo fatto la nostra prima tappa a Riese Pio X, dove siamo ospiti del comune, in attesa di imbarcare i nostri mezzi che da Trieste arriveranno in Turchia per aiutare delle scuole, 6 scuole che sono ubicate nella provincia di Ulaanbaatar.
4: I 12 motociclisti appartengono a varie forze di polizia e a Motor for Peace ITS, l'associazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altre polizie europee.
6: Qual è il messaggio che da Trieste porterete in Mongolia?
7: Ma sicuramente quello della solidarietà, dell'inclusività, di non lasciare indietro nessuno, a prescindere da colore di pelle, orientamenti vari, eccetera, ma soprattutto guardare anche che qualcuno sta peggio di noi.
4: Le moto si imbarcheranno a Trieste, arriveranno in Turchia e poi destinazione 6 scuole, 3 del distretto di Songino Kairkan ed altre 3 del distretto di Bain Zurk in Mongolia.
5: Questo denaro servirà sia per l'alimentazione di questi ragazzi e anche per avere un supporto scolastico più efficiente.
8: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Motor for Peace, le ultime notizie con Richard Chu.
9: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Motor for Peace, la radio senza frontiere.
10: Radio Motor for Peace, la radio senza frontiere.

0: Attenzione, da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: Radio Tanto Tempo Fa.
0: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
2: And now,

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
2: Sudamericano.
3: Es la hora de Sudamericando.
4: It's time for Sudamericando.
3: È tempo di Sudamericando.

c'è una storia nella musica che sembra uscita da un film, anche se nasce prima del film stesso. Una storia fatta di note, di viaggi tra Italia e Hollywood e di una domanda che ancora oggi qualcuno si pone: come nasce davvero un capolavoro? Allora, torniamo indietro nel tempo. Siamo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. In Italia lavora un giovane arrangiatore destinato a diventare celebre. Si chiama Bill Conti. In quegli anni collabora anche con la scena musicale italiana, tra cui Ornella Vanoni, una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Ebbene, un brano in particolare entra in questa storia. Si intitola E così per noi.

canzone intensa, con un finale orchestrale che, secondo molti ascoltatori e studiosi, contiene un'idea musicale destinata a riemergere. Qualche anno dopo, la scena cambia completamente. Siamo a Hollywood, un film a basso budget, quasi una scommessa, con un attore sconosciuto e una produzione racimolata all'ultimo minuto, sta per diventare però un fenomeno mondiale. Il film è Rocky con Sylvester Stallone. E proprio lì, tra gli allenamenti, sulle scale di Filadelfia e la corsa contro il tempo, nasce una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. Il tema si intitola Going the Distance, firmato sempre da Bill Conti, diventa sinonimo di determinazione, fatica e riscatto.

ma qualcosa attira l'attenzione. Quella progressione armonica, quel crescendo, ricordano a qualcuno un brano già sentito. E infatti, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche e musicali, esisterebbe un legame con il lavoro fatto prima in Italia con il brano interpretato da Ornella Vanoni e la colonna sonora del film. Non si parla però di una copia semplice, né di una storia giudiziaria clamorosa, piuttosto di quel confine sottile dove un'idea musicale può trasformarsi, viaggiare, cambiare pelle e diventare altro. E qui arriva la parte interessante. Non ci fu una grande causa pubblica tra Ornella Vanoni e Bill Conti, per un motivo semplice ma decisivo. La Vanoni era l'interprete, non l'autrice della musica. E nel mondo delle canzoni i diritti e le responsabilità seguono spesso percorsi diversi da quelli che il pubblico immagina. Secondo alcune ricostruzioni, la questione si sarebbe chiusa lontano dai tribunali, con un riconoscimento informale senza clamore. E così quello che nasce come un brano italiano degli anni 60 diventerà anni dopo il cuore pulsante di una corsa infinita sulle scale del cinema. Forse questo è il destino della musica, vedete? Non è che resta ferma, cambia, attraversa i confini e a volte diventa leggenda senza che nessuno l'abbia davvero previsto.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: International music by Radio Motor.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
12: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
11: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
12: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
11: Grazie.
0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
13: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Bentornati all'ascolto di Cocktail Magazine. Siete comodi? Avete il vostro drink in mano? Bene, perché oggi tra un buon pezzo musicale e l'altro dobbiamo shakerare un argomento un po' meno dolce del solito, ma che dobbiamo assolutamente mandar giù per difenderci. Parliamo di truffe. E no, non le solite. Oggi parliamo di come i malintenzionati stiano riuscendo ad avere successo grazie all'intelligenza artificiale e i social, anche i social, per colpire le persone più vulnerabili. Eh sì, come i nostri genitori o i nostri nonni, ma anche i nostri figli. La polizia postale ha appena lanciato l'allerta su 3 nuove minacce micidiali. La prima è quella che potremmo chiamare la truffa del finto SMS della banca, ma evoluta. Arriva un messaggio che sembra identico a quello del vostro istituto di credito: accesso anomalo sul conto, clicca qui, eccetera, eccetera. E ci cascano in molti perché subito dopo vi chiama un finto operatore, educatissimo, che vi guida passo passo, praticamente a svuotare il vostro conto. La seconda invece gioca con l'ansia: una telefonata in cui vi dicono che un vostro parente ha causato un grave incidente o è nei guai e servono subito soldi o persino gioielli per pagare una cauzione o un avvocato per farlo uscire di prigione. Ovviamente è tutto finto, ma il panico fa fare brutti scherzi. Ma la terza, ragazzi, la terza fa davvero paura ed è legata alla tecnologia che usiamo tutti i giorni. Usano l'intelligenza artificiale. Pensate che ai truffatori bastano appena 3 secondi di un messaggio vocale che vostro figlio o vostra nipote hanno magari pubblicato su Instagram o TikTok, e prendono quei 3 secondi, li clonano con l'IA e vi chiamano al telefono. Dall'altra parte della cornetta sentirete esattamente la voce di vostro figlio che piange o che dice: mamma, papà, ho bisogno di aiuto, mi sono venuti addosso in macchina, versa i soldi qui. È quasi impossibile da riconoscere. Quindi cosa possiamo fare? Prima di tutto informatevi. Finita la trasmissione, andate dai vostri genitori, dai vostri nonni, dai vostri zii e avvisateli. Regola d'oro: se vi chiama qualcuno chiedendo soldi con urgenza, anche se sembra la voce di un vostro caro, riattaccate subito. Chiamate voi direttamente quel parente sul suo numero normale o stabilite in famiglia una parola d'ordine segreta da usare solo in caso di vera emergenza. Proteggiamo chi amiamo anche da dietro uno smartphone. E adesso rifacciamoci la bocca con un ottimo disco. Restate sintonizzati su Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

Janis è all'apice della sua potenza, ha lasciato i Big Brothers, è una nuova band, più soul, più muscoli, più sangue. La sua voce non canta, graffia, implora, si spezza e si ricompone. È una forza della natura fragile ma indomabile allo stesso tempo. Johnny Winter invece è un prodigio texano, albino, magro, quasi spettrale. Quando però imbraccia la sua Fender diventa un uragano. La sua chitarra scivola sulle corde come una lama rovente, riportando in vita i Muddy Waters, Elmore James, Robert Johnson e tutti insieme in un solo respiro.

Insomma, due outsider, due anime che non sarebbero mai dovute arrivare fin lì. Eppure, eccoli, sotto le luci del Garden. La loro sintonia non nasce dal caso, né dal business, nasce dal blues, dalla stessa fame, dallo stesso bisogno primordiale di dire la verità attraverso il suono. Quando suonano insieme non c'è competizione, c'è dialogo. La voce di Janis diventa uno strumento, risponde alla chitarra di Johnny, la sfida, la provoca. Johnny rilancia con assoli incandescenti, sporchi, volutamente imperfetti e improvvisazioni pure. È rischio, è vivere sul filo. E il pubblico questo lo sente. 20.000 persone in silenzio assoluto poi esplodono. Quello che sta succedendo non è solo un concerto, è una dichiarazione. Portare quella carica ruvida e senza filtri su un palco così mainstream è una sfida enorme. Il Madison Square Garden non è un juke joint, non è un portico di legno del sud. Eppure, per qualche istante lo diventa.

La grandezza di quella serata sta tutta lì, nella capacità di riempire un'arena senza perdere l'autenticità, di suonare come se il mondo finisse domani, di trasformare il blues, musica di dolore e resistenza, in un grido universale.

Oggi quella performance è un frammento prezioso della leggenda del rock, un documento di un'epoca in cui tutto sembrava possibile e nulla era trattenuto. Solo un anno dopo Janis Joplin ci lascerà. La sua voce però non si spegnerà troppo presto, lasciando dietro di sé una scia di fuoco e di bellezza. Johnny Winter invece continuerà a suonare, a portare il blues ovunque, fedele a quelle radici che non ha mai tradito. Ma quella notte del 1969 resterà nelle registrazioni, nei ricordi, nelle vibrazioni che ancora oggi sembrano uscire dagli amplificatori. È la prova che il talento vero e la passione cruda possono conquistare qualunque palco, anche il più grande, anche il più famoso. E qui non è solo una storia di rock, è il blues ed è ancora vivo.

L'anima del biker è qualcosa che ti porti dentro, che ti si legge negli occhi e cattura il tuo sguardo ad ogni moto che passa. International Music by Radio Moto for

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: Spazio, ultima frontiera.
6: Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
8: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
9: e di nuove civiltà,
10: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
11: Se incontrare un alieno il vostro sogno fin da bambini, beh, la possibilità di riuscirci sono, secondo una recente ricerca britannica, più di quanto non abbiate immaginato finora. Un team di ricercatori di Manchester ha infatti esteso la ricerca di forme di vita da 1.400 a 280.000 stelle, concludendo che lo 0,04% di queste potrebbe ospitare civiltà aliene sufficientemente evolute da poter comunicare con una tecnologia radio equivalente alla nostra del XXI secolo o appena più evoluta. Lo studio non conteggia quindi sistemi solari che ospitano forme di vita semplici o non in grado di comunicare con le onde radio. Lo studio si basa sui risultati di un programma di ricerca scientifica conclusosi lo scorso anno, che ha scandagliato appunto nel cielo 1.327 stelle nel raggio di 160 anni luce dalla Terra, alla ricerca di segnali radio che indicassero la presenza di una forma di vita intelligente. I risultati dello studio ci suggeriscono che meno di una stella su 1.600 entro un raggio di 330 anni luce potrebbe ospitare trasmettitori di poco più potenti di quelli di cui disponiamo oggi sulla Terra.

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption. One, two.

0: Chao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The power's in the mix.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Made in Italy.
4: Made in Italy.
3: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
6: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
9: Music in the mix with your favorite DJ.

0: L'amore è quel sentimento che provi quando ami qualcuno come ami la tua moto.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Quando si parla di cantautorato pop italiano degli ultimi 40 anni, uno dei nomi che torna sempre è quello di Luca Carboni, un artista capace di raccontare la vita quotidiana, i sentimenti e i cambiamenti della società con una sensibilità semplice ma approfondita.

0: What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Soprattutto conquista il pubblico e quello è importante. Da quel momento Luca Carboni diventerà una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Negli anni 90 la sua carriera entra in una fase di grande maturità artistica. Nel 1982 pubblica l'album Carboni, che contiene una delle canzoni più amate del repertorio, Mare Mare.

È un brano che parla di fuga, di libertà, di desiderio di respirare lontano dalla città. Un pezzo diventato un classico dell'estate italiana, ma anche molto di più di una semplice canzone estiva. In quel periodo Carboni dimostra una capacità particolare, raccontare emozioni universali con parole semplici quasi quotidiane.

0: cose degli angeli.
1: La sua scrittura non è mai enfatica, è fatta di immagini familiari, di dettagli della vita di tutti i giorni, ed è proprio per questo che molte persone si riconoscono nelle sue canzoni. Nel 1986 arriva un altro momento importante della sua carriera, l'album Mondo. Il disco contiene un brano destinato a diventare uno dei suoi più grandi successi, Ci vuole un fisico bestiale.

È una canzone ironica e amara allo stesso tempo, che riflette sulla fatica del vivere nel mondo moderno tra stress, aspettative e pressioni sociali. Il pezzo diventa un vero tormentone, mostra un lato diverso di Carboni, più sarcastico, più critico verso la società. Negli anni successivi l'artista continua a sperimentare e collaborare con molti altri musicisti. Uno degli incontri più significativi è quello con Jovanotti. I due realizzano nel 2000 la canzone Le ragazze, che unisce la sensibilità pop di Carboni con l'energia e il linguaggio contemporaneo di Jovanotti.

0: si accendono.
1: Questa sarà una collaborazione che dimostra quanto Carboni sia capace di dialogare con le nuove generazioni musicali. Nel 2001 pubblica l'album Luca, un lavoro che conferma la sua capacità di rinnovarsi pur rimanendo fedele al proprio stile. Le sue canzoni continuano a parlare di relazioni, di identità, di cambiamenti personali. Ma Luca Carboni non è solo musica. Nel corso degli anni sviluppa anche una forte passione per l'arte visiva e la fotografia. Questa sensibilità artistica si riflette spesso anche nella sua musica, nelle atmosfere delle canzoni e nelle immagini evocate dai testi. Nel 2011 torna con un progetto speciale, l'album Senza Titolo, in cui collabora con molti artisti della scena italiana contemporanea. Tra le voci coinvolte ci sono Tiziano Ferro, Fabri Fibra e lo stesso Jovanotti. È un disco che dimostra come Carboni sia ancora perfettamente inserito nel panorama musicale, capace di dialogare con linguaggi diversi. Negli anni più recenti la sua carriera continua con nuovi lavori e tournée. Nel 2018 pubblica l'album Sputnik, un progetto che racconta il presente con lo sguardo curioso di sempre. Il titolo richiama il primo satellite artificiale lanciato nello spazio, ma diventa anche una metafora dello

osservazione del mondo contemporaneo. Nel disco collabora con artisti più giovani come Calcutta, Tommaso Paradiso, dimostrando ancora una volta la sua apertura verso la nuova scena musicale italiana. Guardando l'intera carriera di Luca Carboni emerge un filo conduttore molto chiaro: la capacità di raccontare la vita delle persone comuni. Le sue canzoni parlano di amore, amicizia, crescita, paure, nostalgia. Non ci sono grandi effetti speciali, c'è piuttosto uno sguardo intimo, quasi confidenziale, che fa sentire l'ascoltatore dentro la storia. Forse è proprio questo il segreto della sua longevità artistica. In oltre 40 anni di carriera, Luca Carboni ha attraversato diverse epoche della musica italiana: negli anni 80 del pop cantautorale, gli anni 90 della maturità artistica, i 2000 della collaborazione e della contaminazione, fino agli anni più recenti in cui continua a reinventarsi. Eppure la sua voce, il suo stile e il suo modo di raccontare le emozioni sono rimaste sempre riconoscibili. Le sue canzoni fanno parte della memoria collettiva di più generazioni. Chi è cresciuto negli anni 80 ricorderà Farfallina, chi ha vissuto gli anni 90 canterà ancora Mare Mare, e molti ancora oggi si ritrovano nelle parole di Ci vuole un fisico bestiale. Luca Carboni è uno di quegli artisti che non hanno mai cercato di urlare per farsi ascoltare, ha sempre preferito parlare piano e con delicatezza. E forse è proprio per questo. La sua voce continua a farsi sentire così chiaramente nel panorama della musica italiana da rimanere ormai scolpita nella memoria di chiunque.

Perché sono un tipo abbastanza duro e quindi li risolvo di sicuro. Mia madrelingua è tedesco, mi chiamo Franz e non Francesco. Non parlo bene l'italiano,

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Le borse laterali o baule posteriore forniscono spazio sufficiente senza compromettere il comfort, permettendo il trasporto sicuro di indumenti e oggetti personali per i motociclisti. Moto4Peace vanta una notevole esperienza ultra decennale con le borse in alluminio della MyTech, che offre un prodotto solido, di qualità e di buon design.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
3: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riforniamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena. Accompagnati da un pulmino dei colleghi tunisini, onoriamo l'invito a cena del responsabile della polizia locale. Le pietanze e tutti i piatti tradizionali sono eccellenti. La serata vola via in un attimo tra risate, battute e i primi ricordi dei chilometri percorsi in Tunisia. Domani si entra in Libia.
4: Buenos días.
3: 8:30 del mattino. Siamo già in piedi e quasi pronti a partire, ma non senza aver prima sorseggiato un ottimo caffè italiano.
5: Già abbiamo quasi raggiunto i primi 1000 chilometri. Il tempo stamattina è coperto, raggiungeremo il confine tra Tunisia e Libia per un totale di 230 km. In previsione dovremmo stare intorno alle ore 16 a Tripoli.
3: Sbrighiamo gli ultimi dettagli e lasciamo i nostri alloggi pronti a raggiungere la frontiera libica prima possibile. Non sarà proprio così. La nostra scorta ci costringerà a percorrere i 33 chilometri che ci separano dal confine quasi a passo d'uomo. In ogni caso, non impiegheremo molto per raggiungerlo.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Pagina informativa qui a Cocktail Magazine. Parliamo di futuro, un futuro che è già qui. L'intelligenza artificiale corre a una velocità mai vista prima. Gli esperti dicono che gli IA del 2030 saranno fino a 20 volte più intelligenti di quelle odierne. Ma dove ci porterà tutto questo? Un recente studio e l'analisi dei massimi esperti del settore disegnano 9 possibili scenari per l'umanità. E no, non stiamo parlando di fantascienza. Si va dai risvolti più cupi, come il rischio di estinzione accidentale o conflittuale, in cui macchine super intelligenti potrebbero sfuggire al nostro controllo, fino a minacce ben più concrete e vicine a noi. Parliamo di oligarchie tecnologiche con pochissime aziende che controllano l'economia mondiale, ma anche di stati sorveglianti in cui la privacy semplicemente scompare. C'è poi l'impatto economico. Si stima che nei prossimi anni l'automazione potrebbe mettere a rischio milioni di lavori d'ufficio standardizzabili, ridefinendo completamente il welfare e le nostre giornate. Ma non ci sono solo cattive notizie. Sul piatto c'è anche lo scenario dell'abbondanza. Grazie all'IA, la ricerca medica, per esempio, potrebbe fare progressi da gigante in pochi anni contro cancro, Alzheimer e Parkinson, allungando la nostra vita sana anche di 30 anni. La vera chiave di svolta per decidere quale futuro ci aspetta si chiama allineamento. Saremo in grado di insegnare a sistemi più intelligenti di noi a fare davvero quello che vogliamo senza inganni? La sfida è aperta. E voi? Da che parte state? Siete ottimisti o temete il peggio?
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchases.

0: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5 più da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta per arabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Dietro le storie della musica.
1: Giugno 1976, tra le grandi benemerenze che Adriano Celentano può puntarsi sul petto, la principale è quella di aver saputo leggere sempre, in anticipo, i diversi fenomeni del costume, del sociale, oltre che della musica, per cucinarli e amministrarli in bella leggiadria. E con l'abilità divulgativa popolana, ma non grezza dei comunicatori più acuti. Ci ricordiamo del problema ecologico cantato in un albero di 30 piani, o dell'espansione del cemento del ragazzo della via Gluck. Oppure di Svalutation, che ne è un limpido esempio, capace di mischiarsi con un sorriso amaro nei temi delicati e dolorosi della crisi economica. Arrangiamenti briosi e rilucenti come si conviene a un simpatico.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
13: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
12: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
13: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
12: Grazie.
0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
14: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
15: Sudamericano, ore, música latina, hora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
16: Es la hora de Sudamericano.
17: It's time for Sudamericano.
16: È tempo di Sudamericano.

0: Possono questo videogioco e anche altre app aiutare nel trattamento e nella diagnosi precoce del morbo di Parkinson? Questa associazione di pazienti della Grecia settentrionale ha collaborato con un gruppo di ricercatori per trovare risposte a queste domande.
1: Hermione aveva 49 anni quando le fu diagnosticato il Parkinson. Lei è una dei 35 pazienti che si sono offerti volontari qui a Salonicco per testare diversi videogiochi progettati per fornire migliori trattamenti. Lavora ancora come insegnante di lingua tedesca, ma la malattia, ci ha spiegato, le ha cambiato bruscamente la vita.
2: Ora ci metto molto di più per programmare tutte le mie attività quotidiane. Ad esempio, quando vado a fare la spesa, so che avrò bisogno di molto più tempo. Quindi non vado al supermercato nelle ore di punta, perché devo fare la spesa e mettere tutto quello che compro molto lentamente nelle borse e non voglio stressarmi. Poi ci metto molto più tempo a prepararmi per il lavoro, a vestirmi o a truccarmi. Per tutte le mie attività quotidiane ho bisogno di qualche ora in più, anche per cucinare.
1: I ricercatori hanno sviluppato 14 diverse terapie per aiutare i pazienti a riguadagnare la tensione muscolare, per migliorare la propria forma fisica e combattere la depressione. Attualmente sotto stretto controllo clinico, questi videogame sono utilizzati sia in strutture specifiche che a casa, ma solo sotto prescrizione medica.
3: La nostra convinzione è che
2: noi siamo convinti di una cosa: dopo la prescrizione medica, se i pazienti giocano con almeno 3 o 4 di questi videogames per circa 30 minuti al giorno ogni settimana, vedranno un miglioramento della malattia. E l'evoluzione della malattia potrebbe anche stabilizzarsi.
1: I neurologi potrebbero così controllare i progressi sia online che durante le normali consultazioni. Queste app potrebbero davvero diventare uno strumento terapeutico di grande aiuto.
2: Questi esercizi, questi programmi per computer possono essere davvero efficaci come strumenti di trattamento. Sono rigorosamente mirati e realizzati su misura. Possono essere adattati alle esigenze di ogni paziente.
1: Gli scienziati del progetto di ricerca europeo iPrognosis vogliono anche migliorare la diagnosi dei primi segni del Parkinson. Il tutto con l'aiuto di una piattaforma integrata in dispositivi come smartphone o orologi.
4: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
5: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi facciamo un viaggio radiofonico nel tempo con la storia e qualche curiosità della storica band italiana Timoria, una delle formazioni rock più emblematiche degli anni 90. Quindi mettetevi comodi, accendete la radio dell'anima e partiamo. Tutto ha inizio a Brescia nel 1985, è l'anno in cui il chitarrista Omar Pedrini dà vita insieme al bassista Carlo Alberto Iorca Pellegrini e al tastierista Enrico Ghedi e Francesco Renga alla voce al nucleo della futura band. All'inizio il gruppo ha un nome molto inglese, Precious Time, poi cambierà ancora fino a diventare Timoria nel 1986, parola che viene dal greco e che significa aiuto, ma anche vendetta, rivalsa. Una scelta significativa non solo per un suono rock che rompeva con l'ordinario, ma una dichiarazione di intenti da chi dalla provincia puntava in alto. Il 1988 sarà l'anno della svolta con il 45 giri Signor No. Il gruppo entra in tournée, comincia a farsi notare. Nel 90 arriva anche il primo album, Colori che esplodono. Suoni più maturi, testi ricercati, una miscela di rock duro e melodico allo stesso tempo che sorprende. Nel 1991 partecipano poi anche al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L'uomo che ride, vincendo il premio della critica. Questa partecipazione segna ufficialmente il loro ingresso nel grande circuito, pur restando però fedeli a un'attitudine rock autentica. Il nome Timoria fu scelto dopo che Omar e Iorca, compagni di banco al liceo, passarono ore a depennare proposte. Rimase Timoria, ricorda Ghedi. L'album, Storie per vivere, del 92, segnò invece un periodo critico. Produzioni diverse, suono che la band stessa giudicò non all'altezza delle proprie aspettative. In quell'album c'erano Male non farà, scritto da Ligabue per loro, un incontro fra generazioni di rock italiani. Per il loro album Concept, Viaggio senza vento, cominciarono a cercare un suono che in Italia allora non era scontato. La registrazione avvenne in uno studio a Milano accanto a un ristorante indiano, con degli aneddoti divertenti raccontati proprio dal gruppo, riguardante un cuoco che cantava ai matrimoni e che fu quasi reclutato per suonare con loro. Negli anni a seguire la band cresce, si evolve, non mancano i cambi di formazione e tensioni interne. Nel 1998 il cantante storico Francesco Renga lascia per intraprendere una carriera solista. La band quindi prova a continuare, ma nel 2003 annuncia una pausa che diventerà definitiva, segnando la fine del progetto Timoria come lo si conosceva. I Timoria hanno portato nel rock italiano un gusto internazionale, un suono curato, dei testi che non erano solo slogan. Hanno dimostrato che anche da una città di provincia come Brescia si poteva rompere il muro e arrivare alla scena nazionale con credibilità. Hanno sperimentato concept album, contaminazioni, produzioni che non avevano fretta di suonare su. Il nome Timoria significa vendetta, come abbiamo detto, ma nell'eccezione di rivalsa di emergere. L'album Colori che esplodono fu dedicato a Van Gogh e Kandinsky, un legame tra musica, pittura e psichedelia.

0: Un caro saluto ed un ringraziamento alla polizia cinese.
1: International Music by Radio Motive for Peace.

0: This is Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: Tra 100 anni non ci ricorderemo degli sbagli di domani.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com, get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
3: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
4: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
5: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
6: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
7: Behind! Dietro le storie della musica.
8: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
4: The Powers in the Mix.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
6: L'unica classifica che si fa in due
0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Worldwide.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace. Primo o ultimo non conta. L'importante è aver dato il meglio di sé in ogni singolo giro. Marco Simoncelli.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Londra 1977. Negli uffici della EMI Records siedono uomini potenti, esperti, abituati a decidere il futuro degli altri. Di fronte a loro c'è Kate Bush, un adolescente. Contratto appena firmato, album di debutto non ancora pubblicato. Nessuna hit, nessuna leva, nessun potere. O almeno così credono. Kate infatti ha scritto una canzone che li mette a disagio. Si intitola Wuthering Heights. È ispirata a un romanzo gotico dell'Ottocento. È cantata dal punto di vista di un fantasma. La voce sale acuta, irreale. Non c'è disco, non c'è rock, non c'è niente che assomigli al 1977.

Per la Amy è un problema: troppo strana, troppo letteraria. Le radio non la passeranno mai, hanno un altro singolo in mente, più sicuro, più normale. Kate ascolta, poi a un certo punto parla e dice: ok, se non pubblicate Cime Tempestose come singolo, non pubblicherò mai l'album. In quel momento il silenzio. Nel 1977 le artiste non danno ultimatum, obbediscono, ringraziano, scendono a compromessi, ma Kate Bush no. Lei decide di non pubblicare l'album se non faranno quello che lei ha in mente. La Amy deve scegliere, quindi: pensare che stia bluffando o capire che quella ragazza sa esattamente chi è. Quindi scelgono di crederle. Il 20 gennaio del 1978 Wouter & Yeats esce come singolo di debutto. I conduttori radiofonici restano interdetti. Il pubblico non ha mai sentito nulla di simile. Una voce che non canta, incanta. Un fantasma che bussa a una finestra tra le brughiere dello Yorkshire. Il video musicale mostra una Kate Bush a piedi nudi, vestita di rosso, che danza come se non appartenesse a questo mondo.

critici litigano. Dicono è pretenziosa, però intuiscono che è geniale. Ma è il pubblico che decide. E nel marzo del 1978 la canzone arriva al numero uno delle hit parade e resta lì per 4 settimane. Kate Bush diventa quindi la prima donna britannica a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa a soli 19 anni. Kate potrebbe diventare una pop star convenzionale, ma non lo fa. Infatti nel 1979 crea Tour of Life, teatro danza, narrazione, un concerto che sembra un'opera. Poi fa qualcosa di impensabile, smette di andare in tournée per sempre, non per paura, ma per controllo. Mentre il mondo corre, Kate si chiude nel suo studio, lavora lentamente alle sue condizioni. Nel 1985 pubblica Hounds of Love. Dentro c'è una canzone incredibile, si intitola Running Up Daddy Hill. Un altro capolavoro, un'altra regola infranta e ancora una volta nessun tour. Nel 2022 una serie TV, Stranger Things, un'intera generazione scopre Kate Bush. Running Up That Hill diventa virale. Nel giugno del 22 la canzone torna alla numero uno del Regno Unito, ma Kate Bush questa volta ha 63 anni e diventa di nuovo la donna più anziana a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa, la stessa donna che era stata la più giovane. Kate Bush quindi non ha mai seguito le regole, non ha mai chiesto il permesso, non ha mai smesso di fidarsi della propria visione. L'industria voleva compromessi, lei chiese fiducia e aveva ragione. E 49 anni dopo quel canto di fantasma continua a bussare e forse, se ascoltiamo bene, la finestra non si è mai chiusa.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi, perfettamente regolati nella tensione, garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare e nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.
2: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: 2019, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor Lumi. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
4: Diario di bordo del 2007.
5: Quaderno de bitacora 2007. 2007 logbook.
3: Il nostro diario si arricchisce sempre di più di notizie e di dettagli che gli stessi partecipanti ai raid internazionali di Moto for Peace ci inviano qui o via email o via fax oppure chiamandoci. Insomma, esistono diversi modi e lo sentirete anche nei jingles di Radio Moto for Peace. Allora, ritornando ai diari di bordo, ce n'è uno che ci giunge da Felice Cipriani, che lui ha partecipato tra l'altro ad una missione che l'ha colpito molto ed è stata Sudamericando, che poi ha avuto luogo nel 2007. Ci racconta un episodio che si è verificato tra il 10 e l'11 novembre del 2007. Dice e ci scrive: siamo a Cali, in Colombia. Inizia a fare buio quando entriamo in città. Percorriamo un bel tratto di strada prima di arrivare alla caserma che ci ospiterà per la notte. Mentre scarichiamo i bagagli veniamo informati dal comandante locale che per il giorno seguente è previsto con molta probabilità un blocco della carretera panamericana da parte degli Indios. L'iniziativa verrebbe promossa in segno di protesta verso il governo che non ha mantenuto fede a degli impegni presi. Ci riferiscono che questi blocchi possono durare anche 15 giorni. Considerato che non ci sono strade alternative alla carretera panamericana, stare fermi anche solo una settimana significherebbe per noi annullare la missione o tagliare dal programma la famosa Patagonia e la Terra del Fuoco. Mentre ragioniamo sul da farsi, scopriamo anche che il bar della caserma è praticamente sprovvisto di qualsiasi genere alimentare. L'unica decisione che ci resta da prendere è quella di partire alle 4:30 del mattino per arrivare nel luogo della protesta, che dista circa 100 km prima delle 7, ovvero quando potrebbe avere inizio la manifestazione. Quindi ci corichiamo verso le 23 e cercheremo tutti di prendere sonno in una di quelle tipiche brande militari a castello. Nello stomaco però solo qualche fetta biscottata, cracker ed acqua e naturalmente il pensiero di doverci alzare alle 4 per scongiurare il pericolo. E così passa la notte. E l'11 di novembre, alle 4:30 del mattino, praticamente come da programma, tutti pronti per partire. Certo, tutti anche con una certa apprensione, ma al momento di accendere i motori delle nostre moto, veniamo stoppati dalla scorta. Una loro autovettura ha una gomma bucata e quindi la devono riparare. La sosta anche lì non la dimenticheremo facilmente. Verso le 5:30 partiamo ed è appena l'alba. Inutile dire che fuori dalla città iniziamo a correre, superando in qualche occasione addirittura la moto della scorta. Abbiamo una grande preoccupazione. Pensate, mesi di lavoro, risorse economiche, coinvolgimento di sponsor rischiano di essere compromessi. Alle 6:45 superiamo nei pressi di Piendame, la località in cui ci potrebbe essere le manifestazioni di protesta, e un tratto di strada incassata tra due rilievi, un luogo ideale per fare un blocco stradale. Sono il primo a passare alla guida del Subaru ed avverto via radio che il pericolo è scongiurato, avendo osservato un piccolo gruppo di manifestanti, non più di 10 persone, ancora in fase di preparazione. Pensate che una grande manifestazione ci sarà circa un anno dopo, il 12 ottobre del 2008, in concomitanza con la ricorrenza della scoperta dell'America. Gli indigeni hanno bloccato la carretera con un corteo di ben 30.000 persone. Per noi sarebbe stata la fine se ciò si fosse verificato adesso. E così tiriamo un gran sospiro di sollievo, pensando anche alla gigantesca e ricca colazione che ci aspetta, visto che siamo quasi a digiuno da 18 ore.
6: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: music in the mix with your favorite DJ.
8: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.
9: The house in the mix.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: 欢迎来自中国的朋友们加入榜单，请继续访问 Motor for Peace 一网站，并收听 Web Radio。
1: World Parade is Radio Motor for Peace and Special T Show presented by Richard Hsu. No, no, no, no, no.
2: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
3: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan Wei Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica. Fa meglio la Cina però, che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto, e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca, e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026, gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 79 80 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

In Italia, le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018.
3: 2018 logbook.
0: Ben ritrovati in questa seconda edizione speciale della rubrica dedicata alla missione umanitaria in atto in Namibia, dove il team di Moto for Peace sta viaggiando in strade bruttissime con notevoli difficoltà. Esistono ricordi di strade davvero difficoltose rimaste nella storia dei lunghi viaggi di Moto for Peace, come nel 2009 sempre in Africa ed in particolare in Niger, poi la famosa Moyale Marsabit in Kenya, nel 2010 e poi il famoso tratto fangoso che dalla Cina ci portava poi in Nepal, questo nel 2014. Bene, a quanto ci è stato riferito quello che stanno attraversando adesso i colleghi, il team, gli amici di Moto for Peace è peggiore di quelli ricordati ed annunciati poco fa. Ma sentiamo questa importante comunicazione di Veronica Marcos, che si trova ancora in Spagna a Barcellona, ma ha ricevuto una telefonata da parte del marito, che è Celestino Suarez, poliziotto spagnolo e vicepresidente di Moto for Peace Spagna. Sentiamo.
4: Ciao Richard, ho ricevuto un minuto fa la telefonata via internet per un minuto da Celestino e mi dice che bisogna che gli invio indirizzo dell'Aibeco a Luanda perché si è rotto un ammortizzatore, non so come si dice, del furgone e devo andare domani alla Honda a chiedere una non le funziona bene la moto, devo spiegare il perché. Dopo che tutto ci stanno bene, meno Ber che si è fatto male alla spalla e che questi due ultimi giorni hanno stato il peggio strada che hanno trovato in 15 o 16 anni. Troppo difficile e le cadute male per tutte, però tutti sono bene meno Bert che sta bene, però è chi si è fatto più male. Te lo spiego per se vuoi dirlo in la radio, che tutti sono bene però le due giorni ultimo una strada bruttissima con troppo difficoltà. Un bacio grande Richard.
0: Ciao Veronica, un abbraccio anche a te, grazie per questi aggiornamenti. L'importante quindi, riassumendo il tutto, è che è vero che sono caduti tutti quanti su questa strada sterrata, sabbiosa, difficoltosissima, ma nessuno si è fatto male, tranne Bert, che ha qualche problema alla caviglia, ma nulla di grave. Quando ci sono questo tipo di strade, ve lo dico per esperienza, la velocità è davvero minima, quindi le cadute vengono ammortizzate abbastanza bene. Problemi anche alle moto, quella di Celestino, avete sentito che si fermano appena il motore raggiunge alte temperature, problemi anche al furgone, che ha spaccato un ammortizzatore. Ecco, questa è la situazione aggiornatissima ad oggi, 1 maggio 2018. Chiaramente se vi saranno ulteriori novità tutti voi verrete informati innanzitutto via app e poi attraverso le altre piattaforme social e quindi qui su Radio Moto for Peace. Da Richard per adesso è tutto.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: Ciao, sono Giacomo Giordano, detto Giacomino per gli amici. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
8: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: musica.
1: Su Radio Motofortì è il momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote presenta Marco Veronesse.
3: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
4: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
3: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
4: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
5: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
6: Alta rotazione, tre golpes sin interruzione.
7: High rotation, three hits without interruption.
8: Kepler 45 2B. DJ Mopao, frontiere agli uomini.
9: Caranga foto!

1977, un reperto della più tetra edizione del Festival di Sanremo, oscura e oscurata, visto che la Rai trasmette solo la terza ed ultima serata in diretta TV, limitandosi a documentarne via radio le prime due, è l'anno dei gruppi che si piazzano ai primi posti delle classifiche. Con gli Homo Sapiens vincenti, saranno seguiti da altri gruppi come i Collage e i Santo California. Fiorentini, una decina di anni alle spalle, qualche disco e un po' di lavoro a Radio Monte Carlo, dove li ha chiamati Herbert Pagani, gli Homo Sapiens già dal 75 avevano goduto della popolarità estiva con Tornerai, tornerò, che spalancò loro il mercato estero, Sud America in testa, grazie alle traduzioni in 6 lingue diverse. Il pop melodico, piagnucoloso del quartetto però batterà anche il disinteresse che all'epoca circondava le passerelle sanremesi, diventando un lento per tutte le stagioni.

0: poquito para atrás. ¡Opa!
1: Chao, soy Verónica Marcos y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. 10 aprile 2016, buona domenica e ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano di America Live. Oggi non saremo noi a parlare perché, così come promesso nella puntata di ieri, finalmente siamo in grado di collegarci con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace, nonché il capo spedizione che attualmente insieme al gruppo si trova a 2500 metri sul livello del mare, perché questa è l'altezza di Città del Messico. Intanto sentite, il telefono squilla. Pronto, Dino?
3: Pronto? Oh, Richard, eccoci, ciao.
2: Ciao, allora, una missione soprattutto difficile per l'inaffidabilità dei mezzi, nonostante tutti i preparativi e le messe a punto, vero?
3: Allora, caro Richard, purtroppo abbiamo avuto molti problemi, specialmente da due moto, ma più che inaffidabilità dei mezzi, diciamo, è l'inaffidabilità di chi ha preparato i mezzi, perché il resto del gruppo delle moto vanno bene, nonostante le temperature molto alte, nonostante l'altitudine. Ci troviamo a Città del Messico a 2500 metri sul livello del mare, quindi probabilmente la colpa, poi quando si parla di mezzi meccanici non si può dare mai la colpa, però queste sono le sorprese che si trovano in questo tipo di viaggi. Se pensiamo che Marco, dopo che ha fatto un tagliando accurato alla sua BMW, ha speso circa 2500 euro, è uscito dal container e si sono rotte le valvole, e quindi con chi te la vuoi prendere quando è quello?
2: È una vera sfortuna quella di Marco, purtroppo.
3: Considera che adesso è venuta una persona qui, noi siamo ospiti del quartier generale della Polizia Federale, un posto che sembra essere fuori dal mondo, super controllato, super vigilato, non si può uscire, non si può entrare. Praticamente è venuta, la Polizia Federale ha chiamato una persona che ha dei ricambi, ora i colleghi stanno vedendo che cosa poter fare per sistemare al meglio queste due moto che hanno questi problemi ripetuti, e speriamo bene, altrimenti dovremmo trovare delle soluzioni alternative.
2: Senti, a proposito di forze di polizia, ho notato che da Panama in poi i colleghi sono stati eccezionali, e poi c'è anche un forte interesse da parte dei media.
3: Sì, da parte dei media io penso di aver avuto tante di quelle recensioni, forse qui è il viaggio più ricco di interviste, di articoli sui giornali, di passaggi in TV, nella maniera più assoluta. E le polizie si sono comportate in maniera esemplare. Io voglio citare, per esempio, la polizia degli Stati Uniti messicani, che praticamente la Polizia Federale ci sta dando un supporto inimmaginabile. È anche vero che parliamo di paesi in cui la sicurezza è un problema, dire, aggiungerei anche molto serio.
2: Ma è tangibile, visto che lo avete attraversato già in parte?
3: Beh, diciamo che se tu lo attraversi dalla strada principale e vai via, diciamo, riesci a vedere poco, te ne accorgi quando parli con i colleghi, che ti racconti l'esperienza e loro ti spiegano che praticamente lo straniero è difficile che riesce a percepire appunto il grado, l'intensità della criminalità. Qui ce n'è tantissima, ma bisogna anche dire che l'impegno di tutte le forze di polizia è tantissimo affinché questo problema venga
2: scongiurato. Senti, parliamo del gruppo. Adesso che siete a metà viaggio, ci sono dei cambi, giusto?
3: Allora, al momento si sta avvicendando Valentino con Alessandro, quindi gli addetti Interpol all'interno del nostro gruppo. Noi, diciamo, il primo turnover sarà a Miami, dove arriverà Pierpaolo, andranno via tre persone, e quindi poi la formazione da 22 scenderà a 19.
2: Bene, grazie, in bocca al lupo e buona continuazione.
3: Ok, ciao Richard.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
6: We'll get through at least this year. We do need more money. But we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Ciao, siamo Sara
3: e Claudia.
2: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Motor for Peace,
3: la radio senza frontiere.
4: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
6: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
7: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
8: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
9: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Hai scelto di metterti in gioco? Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
2: In questa puntata spazio alla regina dei viaggi, la BMW R1250 GS Adventure. La BMW GS Adventure è una moto di alta qualità con prestazioni e comfort eccellenti. La sua elettronica avanzata aiuta a gestire il peso e la sua personalità la rende immediatamente riconoscibile. Anche se il progetto è vecchio, gli ingegneri di BMW l'hanno sempre aggiornato per mantenerlo al passo coi tempi. Il motore è un bicilindrico boxer da 1250 cm cubici, con un sistema di distribuzione a fasatura variabile. Ha anche diverse opzioni come 3 mappature motore, controllo dinamico della trazione, ABS cornering e Hill Start Control. Il serbatoio da 30 litri offre un'autonomia superiore ai 500 km. La moto è pensata per i viaggiatori professionisti, ma la GS in generale è progettata per macinare chilometri. Altre caratteristiche: display TFT a colori da 6,5 pollici, dove si possono visualizzare anche i dati sulla navigazione grazie all'app BMW Motorrad Connected. Il gruppo ottico di serie utilizza luci completamente a LED. Il faro adattivo, che segue l'inclinazione in curva, invece è un optional, costa 1130 euro. L'ampio parabrezza offre un eccellente riparo dall'aria e si regola facilmente. Il terminale a Krapovich slip-on non è di serie, costa 950 euro, ma ha il corpo in titanio, 91 cm da terra, ma si può scendere fino a 89, che non sono pochini. La posizione in sella è comunque particolarmente perfetta, sia per la guida sportiva sia per quella turistica.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station.
6: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Oggi vi raccontiamo la storia di Al Stewart, uno degli artisti più raffinati e sottovalutati del folk rock britannico. Nato a Glasgow, ma cresciuto in Inghilterra, Al Stewart iniziò la sua carriera nella vivacissima scena folk londinese degli anni 60. Frequentava locali storici come Le Cousine di Soho, dove passavano artisti destinati a diventare leggenda. Pensate che Stewart fu uno dei primi musicisti britannici a condividere il palco con un giovane Bob Dylan durante il suo debutto inglese. Ma il vero successo arrivò negli anni 70, quando Al Stewart trovò una formula musicale unica, folk, acustico, rock elegante e testi pieni di riferimenti storici, letterari e cinematografici. Non scriveva semplici canzoni d'amore, raccontava epoche, personaggi e atmosfere come un vero narratore musicale. Il suo capolavoro assoluto è senza dubbio l'album Year of the Cat del 1977. Il disco conquistò le classifiche internazionali grazie alla celebre title track Year of the Cat, una canzone sofisticata e misteriosa, con uno degli assoli di sax più riconoscibili della musica anni 70.

Il brano entrò nella top 10 americana e trasformò Al Stewart in una star mondiale. Year of the Cat nacque quasi per caso. La melodia esisteva già da anni, ma il testo definitivo arrivò dopo che Al Stewart vide il film classico Casablanca. L'atmosfera enigmatica della canzone fu ispirata proprio da quel mondo elegante e malinconico. E c'è un altro dettaglio interessante. Stewart era ossessionato dalla precisione sonora. Per registrare l'album lavorò con il produttore Alan Parsons, lo stesso tecnico del suono coinvolto in The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Questo spiega quindi il suono così pulito, cinematografico e avvolgente del disco.

Dopo quel successo arrivò anche Time Passages, trainato dalla hit Time Passages, che consolidò la sua fama internazionale. Ma forse la cosa più affascinante di Al Stewart è che, pur avendo avuto enormi successi radiofonici, è sempre rimasto un artista schivo, lontano dagli eccessi del rock business. Mentre molti colleghi vivevano tra scandali e hotel distrutti, lui passava il tempo leggendo libri di storia e scrivendo testi pieni di riferimenti colti. Ed è proprio questo che rende ancora oggi la musica di Al Stewart così speciale, non solo canzoni, ma veri viaggi del tempo. E adesso abbassiamo le luci, alziamo il volume del giradischi e lasciamoci trasportare da Year of the Cat.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Prepartenza. Prepartenza. Il dietro le quinte, l'organizzazione, le preoccupazioni e tutte le curiosità dei preparativi per la missione 2016 del team di Moto for Peace.
4: Allora, ci siamo a prepartenza. Il presidente di Moto for Peace, ti abbiamo ascoltato in tutte le salse con i messaggi che inviavi al gruppo via WhatsApp. Adesso invece ti abbiamo tutto per noi, ti abbiamo catturato e parliamo di questo progetto, un progetto importante, difficile, laborioso e che comunque intacca anche finanziariamente tutti i componenti del team di Moto for Peace.
5: Sì, Richard, buongiorno. Questo viaggio, questo nuovo progetto di Moto for Peace è stato particolarmente difficile, anche se abbiamo iniziato la pianificazione 2 anni fa, come al solito e come sai bene anche tu, tutto si realizza nelle ultime settimane e quindi trasferire una spedizione come la nostra dall'altra parte del mondo rappresenta appunto le difficoltà oggettive. In tutto questo purtroppo c'è sempre la mancata parola, ovvero tutte quelle persone che credono, cercano di sostenere il gruppo e alla fine si tirano indietro, lasciandoci inevitabilmente poi da soli a risolvere taluni problemi. Però ce l'abbiamo fatta, anche in questo caso ce l'abbiamo fatta. Il nostro grandissimo gioco di squadra è riuscito, siamo riusciti ad imbarcare quindi i nostri mezzi in tempo utile e domani mattina, quindi domani domenica 13 marzo, voleremo alla volta di Panama, da dove poi inizierà il nostro lungo viaggio, il nostro lungo tour attraverso l'America centrale del nord, toccando anche le città canadesi di Toronto ed Ottawa. Siamo

0: molto entusiasti, sì, sono molto contento che tutto è andato bene, che siamo riusciti a portare a termine anche questo progetto iniziale di viaggio. E naturalmente c'è stato anche il notevole impegno economico da parte di tutti i soci. Infatti, ti voglio ricordare che questi progetti vengono sostenuti direttamente anche da chi fa parte, da chi prende parte alla spedizione e non soltanto dagli sponsor che ci sostengono, che ci aiutano e ci danno la possibilità di portare a termine queste missioni molto importanti, anche dal punto di vista organizzativo, direi molto importanti e complesse. Un grande grazie va senz'altro al Dipartimento di Polizia all'Interpol Roma, che in questo viaggio specialmente, che rappresenta delle difficoltà dal punto di vista della sicurezza, hanno cercato e stanno facendo di fare il massimo per garantire l'incolumità delle persone che ne faranno parte.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
3: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

0: ogni giorno in modalità random su Radio Motofor Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.
1: Una macchina del tempo per rivivere la nostra storia.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Viaggiare indietro nel tempo, il sogno di tutti. Ebbene, ora, almeno sotto un certo punto di vista, sarà possibile. Grazie all'intelligenza artificiale potremo conoscere meglio il patrimonio culturale europeo e scoprire dettagli del nostro passato che non conoscevamo. Alla ricerca del nostro passato, insomma. Come? Beh, con il progetto di ricerca europeo Time Machine, volto a valorizzare il patrimonio culturale e che vede la collaborazione di scienziati, informatici, storici, archivisti e studiosi del patrimonio. Gli studiosi, per cominciare, hanno scelto una città storica. Vogliono aiutarci a ripercorrere 5.000 anni di storia europea con l'aiuto di strumenti digitali e mondi virtuali, come la ricostruzione di una cattedrale, quella di Notre-Dame a Parigi. Certo, le sfide sono notevoli. Il processo di digitalizzazione di diventare più veloce ed economico in modo da poter digitalizzare una vasta quantità di materiale. La seconda grande sfida che bisogna affrontare è cosa fare delle immagini che si ottengono. Ad esempio, si pensa a come convertirle in informazioni digitali, oppure come poter convertire automaticamente manoscritti poco chiari del XVI e del XVII secolo o Medioevo in testi che possono essere ulteriormente elaborati, spiega appunto l'archivista e presidente del Centro di Ricerca Internazionale Icarus. Rivivere la storia attraverso la scienza. Le soluzioni possono dunque arrivare grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sotto forma di metodi di riconoscimento di testi e immagini, quello che i nostri ricercatori definiscono i big data del passato. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Oggi si entra in Messico. Partiamo all'alba. La tappa non sarà brevissima. Quasi 500 chilometri da percorrere e una nuova frontiera. I primi 100 chilometri di strada volano via. Poi la nostra corsa viene rallentata da un susseguirsi di problemi meccanici che possiamo al momento solo arginare. Prima un furgone che improvvisamente segnala una perdita di acqua dal radiatore, alla quale non possiamo fare nulla se non rabboccare per tirare avanti fino in Messico. E poi, dopo pochi chilometri, la moto del nostro collega tedesco Norbert che comincia ad avere problemi con l'alimentazione al motore. Con un po' di inventiva, scotch e fil di ferro, riusciamo a riprendere la strada. Sappiamo che dovremo entrare in Messico e raggiungere Playa del Carmen prima di poterci dedicare alla diagnostica e alla riparazione dei guasti. Ma prima di tutto questo, sappiamo che davanti a noi c'è ancora una frontiera.
2: Siamo arrivati in Messico, ce l'abbiamo fatta, almeno siamo arrivati qui in frontiera.
1: L'entrata in Messico ci porterà via circa 4 ore. Poi puntiamo subito verso Playa del Carmen. La strada è a dir poco fenomenale. Una superstrada interrotta di quando in quando solo da piccoli bump, utilizzati per evitare le alte velocità. Ma gli inconvenienti non finiscono. E quando pensavamo ormai di andare dritti verso la meta, ecco che la moto di Marco decide di lasciarlo a piedi.
3: Dopo i problemi alla moto di Norbert non ce l'aspettavamo, ma al momento si è rotta anche il KTM di Marco Monacelli e quanto pare è dovuto alla pompa di benzina, e quindi abbiamo deciso, non riuscendo a fare il lavoro qua sul posto perché si necessitano diverse ore, di portarla, di caricarla sul furgone e scaricare i bagagli, spostarli sull'altro mezzo in modo da caricare la moto, arrivare a destinazione e poi fare il lavoro.
1: Un furgone con un'importante perdita di acqua, la moto di Norbert che continua a singhiozzare e quella di Marco KO sul furgone. Ripartiamo sperando che non accada altro, pronti ad affrontare gli ultimi chilometri di questa lunga giornata di viaggio. Con voi l'appuntamento è alla prossima puntata. Si riparte dalla Riviera Maya, si riparte da Playa del Carmen.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada, la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
4: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
5: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Questo autunno Alice riprende il tour teatrale Master Song, iniziato nell'estate 2024 e proseguito poi nei teatri italiani fino a gennaio 2025. Alice sarà accompagnata sul palco da Carlo Guaitoli al pianoforte e tastiere, Antonello D'Urso alle chitarre e Chiara Trentin al violoncello acustico ed elettrico. E dichiara: con Master Song desidero condividere alcune delle canzoni che hanno determinato e delineato il mio percorso musicale e artistico. Oltre alle mie canzoni, in questo programma riservo una particolare attenzione anche alla canzone d'autore con i brani di Battiato, Camisasca, De André, De Gregori, Di Martino, Fossati, Gaber e Guccini, e dedico un momento speciale a poesia e musica di Pasolini, Cappello e Di Gleria. Per me è un privilegio poter dar voce a musica e parole, poesie, canzoni che possono parlarci, vivificarci e unire.
2: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, your station, your station.
4: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
5: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
6: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione in un paese è la scuola.
7: Via!
8: Ciao!
4: La missione riprende verso lo Zambia. Anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
9: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano e nei villaggi restano bambini e donne
10: anziani.
9: E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
4: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
11: Noi
12: siamo
11: Skunitsi
12: Botswani.
4: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
13: Allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta.
14: Grazie.
13: Costanza.
14: Grazie.
13: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari, chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
14: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Sembra incredibile, ma sono tantissime le persone che non sanno, non hanno mai letto e né ascoltato le scuse che ha fatto in diretta Mark Zuckerberg nel 2025, di cui vi proporremo alcune spezzoni qui a Cocktail Magazine. Ma c'è un nuovo rapporto che ha sollevato il velo sulla presunta svolta a destra di Mark Zuckerberg, smascherando la realtà dietro la maschera mediatica. Facebook non ha affatto cambiato rotta. Nonostante le dichiarazioni pubbliche del CEO di Meta, la censura di Big Tech continua a prosperare come mai prima, con gli algoritmi che schiacciano ancora ogni voce alternativa. Si tratta solo di ottica, affermano gli esperti, mentre dietro le quinte la piattaforma continua a mettere a tacere dissidenti, conservatori e voci critiche applicando etichette di disinformazione senza sosta. Zuckerberg, che si è presentato come un paladino della libertà, sta in realtà solo riabilitando il suo marchio senza apportare cambiamenti reali alla politica di censura che domina Facebook. Ma ascoltiamo questo importantissimo servizio andato in onda su BioBlu e le parole di scuse del CEO di Meta.
11: Mark Zuckerberg lo aveva già riconosciuto nella lettera inviata lo scorso 26 agosto alla Commissione Giustizia di Washington, in cui aveva messo nero su bianco: alti funzionari dell'amministrazione Biden hanno insistentemente pressato i nostri team affinché censurassimo alcuni temi relativi al Covid, inclusi quelli satirici e umoristici. Nella recente intervista rilasciata a Joe Rogan, il capo di Meta è stato ancora più specifico e, dopo aver detto che i fact-checker avevano creato un clima un po' come 1984 di Orwell, ha specificato che le richieste di censura dell'amministrazione Biden riguardavano in particolare i danni da vaccino Covid. Ascoltiamo.
12: They push us super hard.
13: Ci hanno spinto con la forza a cancellare cose che onestamente erano vere.
12: Right, I mean they basically pushed us and said, you know,
13: cioè in pratica ci hanno spinto a dire: sapete, tutto ciò che dice che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete eliminarlo.
12: And I was just like, well,
13: e io ho pensato, beh, non lo faremo. È chiaro che non lo faremo. Voglio dire, questo è inequivocabilmente vero.
14: Chi ti diceva di cancellare le cose sugli effetti collaterali dei vaccini?
13: Sì, si parlava di vaccini. Erano persone dell'amministrazione Biden, credo sia stato... Non sono stato coinvolto direttamente nelle conversazioni su questo, ma credo che sia stato così.
11: Incuranti delle etichette infamanti che ci sono state cucite addosso, su BioBlu abbiamo compiuto ogni sforzo per abbattere questo muro del silenzio negli scorsi anni. Abbiamo dato voce ai medici dissenzienti, abbiamo riportato le storie dei danneggiati e dei morti da vaccino. Abbiamo rincorso l'ex presidente di AIFA, Giorgio Palù, l'ex ministro della salute, Roberto Speranza, cercando di porgere le domande che nessun altro giornalista sentiva il bisogno di fare. Ora che Zuckerberg ha rilevato la natura della censura avvenuta in questi anni, pressioni politiche per silenziare notizie vere che avrebbero potuto salvare delle vite, ci domandiamo perché il presidente della Repubblica non colga questa occasione per far sentire la propria voce in difesa di un principio sacro della nostra Costituzione, quello sancito dall'articolo 21, che recita: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
15: Cocktail Magazine.
16: Need a reason to smile?
15: Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
16: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alonci, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
3: Scopo della missione:
2: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: La classifica di Radio Moto for Peace.
4: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
6: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
7: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
3: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per il trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
2: Beh, sicuramente importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
3: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.
4: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
8: Radio Moto for Peace. Your station. Your station.
9: Behind. Dietro le storie della musica.
10: I Mattia Bazar, 1978, dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che

forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze Romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese, per esempio, fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente, che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti, ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque. Se...

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009.
2: 2009 logbook.
3: Celestino e Susie non se la sentono di proseguire. I dolori post incidente si fanno sentire e senza mezzo d'appoggio sarebbero costretti a viaggiare in moto. Ci lasciano e ne comprendiamo la scelta. Torneranno in Italia mentre il team di Moto4Peace, ridotto a 10 persone, prosegue verso il confine con il Burkina Faso.

0: La frontiera è a poco più di 100 chilometri. Li percorriamo agevolmente e raggiungiamo Makalondi, un luogo sperduto nella savana, dove effettuiamo rapidamente i primi controlli.
1: Siamo pronti per partire. Speriamo che la procedura dei carnet che hanno fatto qui vada bene, perché dicono che la dogana c'è, non c'è, non si sa. Comunque hanno timbrato l'uscita dal Niger. Adesso c'è 10 km, credo, di terra di nessuno e siamo in Burkina.
0: Le informazioni sembrano essere corrette. La strada non è male, qualche buca, ma certamente meno impegnativa di quella percorsa finora. Abbiamo recuperato il ritardo, messe insieme nuove forze e il morale è tornato alto. Non resistiamo alla tentazione di una foto ricordo davanti al cartello Burkina Faso. Arriviamo a Kanchari, breve stop in frontiera. Giusto il tempo per alcuni controlli di routine. Per attraversare il paese fino al confine con il Mali si devono percorrere circa 800 km. La capitale, Ouagadougou, nome degno di uno scioglilingua, si trova esattamente al centro del paese. E prevediamo di raggiungerla senza troppe difficoltà prima di sera. Fa caldo, ancora più caldo, e in moto è come avere un phone costantemente puntato sulla faccia.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. Say la vie. Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace,

0: Numerosi scienziati, di cui ci siamo occupati spesso all'interno della rubrica Cocktail Magazine, criticano moltissimo l'attuale politica green e dopo avervi proposto ciò che scienziati di fama mondiale come i dottori William Hipper o Willy Soon e addirittura le recensioni di ben 1500 scienziati, in questa edizione vi proponiamo ciò che ha da dire anche Patrick Moore, il cofondatore di Greenpeace, che smonta la narrativa allarmista sul clima con un messaggio molto chiaro. La CO2 non è un inquinante, ma il nutriente più importante per la vita. Senza anidride carbonica la Terra sarebbe un pianeta morto, essenziale per la fotosintesi e tutta la catena alimentare. Aggiungere CO2 nell'atmosfera è benefico, perché in passato i livelli erano più bassi e in declino. Non esiste una prova scientifica definitiva che colleghi la CO2 al riscaldamento globale. Se ci fossero prove schiaccianti, sarebbero documentate in modo chiaro e accessibile. Il metodo scientifico non è stato applicato correttamente per dimostrare un nesso causale tra CO2 e cambiamento climatico. Critica all'allarmismo climatico. L'idea che la CO2 sia pericolosa è una bufala basata su una ideologia, non sui dati solidi. La scienza del clima è influenzata da pregiudizi politici, non da analisi obiettivi. Conclusione, Moore ribadisce che la CO2 è vitale, non dannosa, e che l'allarmismo climatico manca di basi scientifiche solide. Il suo obiettivo è sfatare il mito che la CO2 sia un inquinante, riportando il dibattito su un piano razionale. Messaggio chiave, più CO2 significa più vita, non catastrofe.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: En effet, on va leur offrir un disque d'or pour avoir vendu plus de 200.000 exemplaires de Tired of Being Sorry. Laisse le destin l'emporter.
3: Et voilà Enrique Iglesias et Nadia.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio tanto tempo.
14: È su Radio Moto for Peace.
15: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni 80.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.
1: Solo

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook. Adesso occupiamoci del team, appunto, di Moto for Peace, che si trova negli Stati Uniti, diretto verso la affascinante New Orleans, in francese la Nouvelle Orléans, è una città degli Stati Uniti d'America, principale città dello stato della Louisiana. Secondo una stima del marzo 2015, l'area metropolitana della grande New Orleans ha una popolazione stimata di circa 1.250.000 abitanti. La città si trova sulle rive del fiume Mississippi, a circa 170 chilometri dal Golfo del Messico. La città è stata devastata, come ricorderete senz'altro, tra il 29 e il 31 agosto del 2005 da una inondazione causata dall'uragano Katrina, che colpì con particolare violenza il delta del Mississippi, provocando un elevato numero di vittime. Ma vi forniremo tante altre sicuramente belle notizie su questa splendida località statunitense. Adesso sentiamo invece per la prima volta uno dei partecipanti stranieri alla missione, un ufficiale della Polizei tedesca, Norbert Waldemar Reimer, intervistato per noi in inglese dal collega Alessandro dell'Interpol.
3: Norbert, come ti stai trovando con il gruppo? How do you like the group?
4: I like the group very much because there is a good team spirit. Whenever there is a problem, all those who are present try to help each other. And I also have the impression that there are no individual groups, that everybody communicates with everybody. And so I'm quite surprised because it's not a matter of course that you have such a good team spirit when you go on a trip with people you didn't know before and which you met for the first time when the trip actually began. So my impression and my view is fairly positive. So it's a good group. It's a homogeneous group, and they all work towards accomplishing the mission.
2: Bene, è contento del gruppo, questo l'ho capito. Ma ci fai tu una traduzione, Alessandro? Grazie.
3: Mi piace molto il gruppo. Sono rimasto colpito dallo spirito che c'è. Poiché quando c'è un problema i presenti aiutano gli altri nella risoluzione di questo problema. Ho avuto l'impressione che non vi siano gruppi individuali e di questo sono rimasto sorpreso, perché non è scontato che ci sia questo spirito di squadra con persone che prima non conoscevi e che hai incontrato per la prima volta all'inizio del viaggio. La mia impressione quindi è molto positiva, è un buon gruppo omogeneo che lavora per la realizzazione della missione.
2: Bene Alessandro, grazie per la traduzione, poi magari ne faremo una anche alla collega russa Nina Abrosova, e così come da precedenti accordi vediamo quello che riusciremo a fare. Da Richard è tutto.
5: La radio senza frontiere,
6: senza frontiere.
5: Moto for Peace.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven!
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
10: Landu gets lost in his office building.
11: Man, why does every floor look the same?
10: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
11: Man, getting lost out here is the best.
10: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
11: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
10: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
1: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozioni, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitaccora de 2026.
3: Altro confine, altro paese, altre code, ma la destinazione si avvicina. Sentiamo tutto in questo speciale Mongolia 26 dalla voce del capo spedizione Bernardo Lepore.
4: Buongiorno a tutti da Tashanta. Siamo arrivati qui in frontiera alle 8:15 e già c'è una fila di forse un chilometro. Quindi adesso aspettiamo l'apertura alle 9 e speriamo di sbrigarci non troppo tardi, anche se oggi i chilometri da percorrere non sono tantissimi. Siamo partiti ieri da Gorno al Tisk e abbiamo percorso, però non abbiamo pernottato qui a Tashanta perché questo è proprio un posto di frontiera, un paesaggio estremo, non c'è praticamente nulla. E invece partendo da Gorno ci siamo fermati a Khosh Ajak, dove è un posto leggermente diciamo più turistico, un po' più abitato, almeno abbiamo trovato posto per dormire. Ma la cosa meravigliosa di ieri è stata la strada incredibile, perché praticamente siamo entrati nella parte degli Altai della Siberia meridionale e quindi abbiamo percorso circa 400 km fra le montagne, e canaloni, saliscendi, una strada molto movimentata ed è stato divertentissimo. Il tempo è passato velocemente. In un'occasione abbiamo rischiato di morire tutti perché un autotreno che ci veniva di fronte, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo, ci è venuto contro e poi ci ha superato sulla nostra destra mentre noi andavamo avanti. Uno spavento enorme, però fortunatamente è andata bene. E qui invece, praticamente gli ultimi chilometri da Gorno fino qui a Tashanta, penso che si riflette un pochino il panorama che troveremo dall'altra parte in Mongolia, perché abbiamo delle distese immense, verdissime, specchi d'acqua, laghi, ma delle pianure che veramente ricordano il Tibet di qualche anno fa. Quindi, come dicevo, adesso siamo qui, aspetteremo non so quanto, e la prima tappa sarà dall'altra parte a Tolbo, quindi inizierà il nostro percorso in Mongolia. Da qui a Ulaanbaatar sono rimaste più o meno 2200-2300 chilometri. E il problema benzina, forse siamo stati molto molto fortunati, perché abbiamo effettivamente trovato delle file paurose in alcuni distributori, però noi dove ci siamo fermati abbiamo fatto sempre il pieno senza nessun problema. Ovviamente, come è logico, anche le file erano nei distributori dove la benzina costava meno, e lì si concentrava magari la maggiore affluenza di automobilisti. Noi devo dire non abbiamo aspettato neanche un minuto per fare il rifornimento. Ecco, qui ad esempio a Tashanta, che era l'ultimo distributore, però ci eravamo documentati che era chiuso già da qualche giorno per mancanza di carburante, mentre per la Mongolia le informazioni sono positive, quindi non ci dovrebbero essere problemi e noi abbiamo carburante fino a fine tappa. Ci aggiorniamo a domani, così vi facciamo sapere com'è andata qui in frontiera. Un saluto.
3: È tutto anche per questa edizione. Alla prossima, come sempre, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
5: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Chu.
6: Słucham radia Moto for Peace. Dla mnie jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe radio. Jest to radio bez granic i bez barier. Słucham go na całym świecie. Cześć.
7: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2.170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi, a Behind, c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle, tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone, su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile.

Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook.
3: Siamo in Sudan. E in Sudan, credetemi, si patisce la sete. Caspita, dopo appena 50 km di viaggio, avevamo tutti voglia di fermarci per bere. Anche ciò che solitamente si beve di rado, come le bibite gassate o zuccherate, che qui invece sono importanti. Importanti perché il corpo richiede proprio gli zuccheri. Un sacco di colleghi non bevevano mai quelle bibite normalmente nella vita quotidiana di ogni giorno, e in quei casi invece la cercano come fosse oro. Insomma, si beve e non si fa mai la pipì, neanche con 15-20 litri al giorno di bevande. Ma spiegare cosa si prova in questi momenti e di quello che il corpo desidera, beh, lo devi solo provare per capire. Quando ci si ferma si è stremate, l'obiettivo è solo quello di bere e di setarci al più presto. Viaggiare a 48 gradi non è facile ed il nostro corpo non è abituato. Se poi ai 48 gradi aggiungi il calore del motore, beh, vi lascio immaginare il risultato. L'ambasciata fortunatamente sta reagendo benissimo. Ieri sono venuti a prenderci a 60 km da Khartoum e poi in serata l'ambasciatore ha offerto una cena a casa sua. E ancora non è finita, perché l'indomani ricevimento ufficiale presso l'ambasciata, tutti in divisa, e presso la sede dell'Interpol. Poi sarà la volta di una cena da un italiano che si chiama Roberto. Ormai è più sudanizzato che mai, ma la sua ospitalità e disponibilità verranno rammentati da tutti noi. Lunedì partenza per la zona pericolosa del Sudan.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Un caloroso saluto a tutti gli amici di Moto for Peace da Michele Cristoforetti. Ciao.
1: Cosa dice quel surfista inglese ormai ritornato? Che cosa dice il mondo?

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
5: Uno di questi è il cyberbullismo.
4: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
5: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
4: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
5: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
6: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
7: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
8: e di nuove civiltà,
9: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Radio Monta for Peace!
4: Behind. Dietro le storie della musica.
5: Jackson Browne emerge dalla scena musicale di Los Angeles all'età di 17 anni, quando a New York cominciò a suonare la chitarra con Nico, all'Electric Circus. Tre canzoni di Browne apparvero più tardi nell'album di debutto di Nico, Chelsea Girl. Il talento di Jackson Browne è formidabile e, ad eccezione di Joni Mitchell, egli è senz'altro il più letterato dei cantautori. Ma il suo talento tardò ad affermarsi, sia per interventi di colleghi, sia perché lui personalmente era troppo sospettoso del mondo degli affari per promuovere correttamente il suo lavoro. All'inizio, con la Nitty Gritty Dirt Band, registrò diverse delle sue canzoni e Tom Rush incise These Days e Jamaica Say You Will. Fu attraverso gente proprio come Rush che il nome di Jackson Browne cominciò a essere conosciuto. Egli si trovò più tardi a lavorare per la etichetta dei ragazzi prodigio di David Geffen, la Asylum. Fu comunque solo nel 72, lo stesso anno in cui suonò ad alcuni concerti in Inghilterra con Joni Mitchell, che uscì Jackson Browne, un album che conteneva molto materiale già registrato da altri artisti. Collaborò strettamente anche con gli Eagles e il primo album del gruppo, For Everyman, includeva una sua canzone scritta insieme con Glenn Frey, Take It Easy. Sempre per gli Eagles compose interamente o solo in parte Nightingale, Doolin Dalton e James Dean. Di fondo rimane il fatto che Browne non aveva nessun bisogno di spingere la sua carriera personale così come altra gente stava facendo per lui. For Everyman nel 73 consolidò la sua reputazione e Late for the Sky del 1974 la cementò. La tendenza di Jackson Browne è quella di lavorare lentamente. È così che la sua produzione è limitata, ma le sue canzoni continuano ad essere registrate da un largo numero di artisti. Possiamo citare Jackson 5, Joe Cocker, Kiki D, John Byers. Ma a parte Joni Mitchell, è il paroliere più raffinato della generazione di cantautori arrivati tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. E come questi tende a scavare nella superficialità quotidiana del mondo del rock.

0: diario di bordo di Moto4Peace.
1: La breve sosta a Birnin Konni, circa a metà strada tra Maradi e Niamey, si rivela provvidenziale. E così, riforniti i mezzi, ripartiamo sotto un sole cocente. Il Niger si trova nel cuore dell'Africa occidentale e confina con ben 7 stati diversi, senza avere nessuno sbocco verso il mare. Deve il suo nome al fiume Niger e i suoi abitanti si chiamano nigerini, da non confondere con i nigeriani della vicina Nigeria. Il territorio è composto per lo più da zone desertiche del Sahara, che lo rende totalmente inabitabile e ne costituisce tutta la zona nord del paese. Il resto, sulle sponde del fiume Niger, è occupato da grandi savane, dove è possibile l'agricoltura e l'allevamento di animali. È proprio in questa zona del paese che sorge la capitale Niamey. Il Niger è ancora oggi uno dei paesi più poveri e rientra tra gli ultimi 10 stati al mondo per PIL pro capite. Attraversiamo decine di villaggi ed ognuno ha il suo mercatino. Il commercio è la vita di questi piccoli agglomerati urbani. Tutti, dai 5 ai 90 anni, hanno la loro bancarella e vendono qualcosa, o meglio, qualsiasi cosa. La curiosità ci impone una sosta e subito veniamo presi d'assalto. Le strade fuori dai circuiti turistici che il team di Moto4Peace percorre durante le sue missioni regalano sempre nuove esperienze. A noi, che abbiamo la possibilità di conoscere più da vicino la vita di questi popoli, e a loro, che per qualche attimo hanno la possibilità di dimenticare quell'incredibile mondo di povertà e disagio con il quale devono confrontarsi ogni giorno.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: Ciao, sono Angel da Biella e anche io ascolto Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
5: Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
6: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto4Peace. Adesso.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Maxi Mega Mix, yeah. Maxi Mega Mix, yeah.
1: Maxi Mega Mix, yeah. Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Richard Chu.
1: Bentornati all'appuntamento di Via Satellite, appuntamento esclusivo e unico della settimana su Rete 8 Network, l'italiana del mondo, ogni domenica dalle 22.08 alle 22.58 con Richard Chu.
0: Forse sono andato troppo veloce, sarebbe meglio partire dal principio. All'inizio fu la luce, nel senso che ci diedero la corrente nel lontano 1975. Era una notte buia e tempestosa, nel senso che gli studi si limitavano ad un tetro sgabuzzino gestito da pochi ma baldi giovani.
2: Passami il disco.
3: Ma te la prendere, non te lo passo il disco.
2: Almeno la cassetta.
3: No, sei un bastardo.
0: Nel 1980 i primi raggi del sole iniziarono ad illuminare la nuova sede ed il logo si trasformava dall'originale Radio Sound Music a quello attuale di Rete 8 Network. Certo, da allora di tempo ne è passato. Innovazioni tecnologiche, campagne acquiste a livello nazionale ed internazionale, finché un bel giorno...
4: Tutti ai propri posti! Ok, iniziate l'aggancio! Giù, abbassa il pericello! Aggancio terminato!
5: GDR è fatta, la trivella è in posizione.
6: Perfetto, e il mio lavoro invece è finito. Mi ritiro nella mia cabina.
7: Anche questa è andata. Mi merito un buon spumante e della buona musica.

0: Eutelsat, Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
1: Già, la prima radio commerciale italiana, via satellite in tutto il mondo.
2: Ma tu, italianissima, sento.
3: Sì.
2: Da quanto tempo sei lì a Lione?
3: Sono nata qui a Lione.
2: Ah, sei nata?
3: Sì, i genitori italiani.
2: Di genitori italiani. Ma i tuoi genitori ti portano ogni tanto in Italia?
3: Tutti gli anni.
4: Pronto, Anna Maria?
3: Pronto?
4: E allora, buon pomeriggio.
3: Ciao.
4: Allora, Anna Maria che mi diceva, io vi seguo da sabato, quindi da pochissimo vi ho scoperto sul satellite.
3: Sì, infatti, sabato è venuto un nostro amico a casa e sì, giocando vicino alla televisione ha trovato questo nuovo programma.
4: Ho capito, senti, quindi da poco ascolti Rete 8, ma tu cosa ci fai in Germania?
3: Io ci abito.
4: Ci abiti, lavori?
3: Sì. No, mio marito lavora.
4: Ho capito, quindi sei lì con tutta la famiglia?
3: No, io e mio marito, i miei parenti stanno in Italia.
4: Sì, dove?
3: A Salerno,
4: ecco, sì. Quindi se vuoi ne puoi approfittare perché ci sentono anche là.
2: Ma adesso, pronto Vincenzo?
5: Pronto, sono qui.
2: Vincenzo, allora io voglio che tu ci dica da dove ci stai chiamando.
5: Sì, innanzitutto un saluto a tutti lì nello studio e a tutti i nostri connazionali nel territorio da noi amato. Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
2: Sì, dove si trova? In Florida, in questo momento da te sono la 1 meno 5.
5: Meno 6.
2: Meno 7, esatto, noi facciamo sì, le 18.53, quindi ci siamo perfettamente.
5: Ecco, volevo dire che sì, vi ascolto via satellite naturalmente.
2: Sì.
5: Gli auguri alla vostra trasmissione, alla vostra ente radio che si sente benissimo qui in tutto il territorio.
6: C'è un alieno tra noi?
7: Sì, ciao, sono Renata da Lugano.
6: Ciao Renata, come stai?
7: Benissimo, tu?
6: Bene, abbastanza bene, non mi lamento per niente.
7: Abbastanza bene non è che stai bene?
6: No, nel senso che, sai, dopo questi festeggiamenti, eccetera, uno è ancora un po' intontito, una cosa del genere.
7: Devi digerire.
6: Devo ancora, no, più che altro, devo ritrovare ancora l'energia. Sono ancora un po' spento.
7: Ho capito.
6: Tutto bene? Il veglione è andato bene?
7: Ma certo. Senti, io volevo adesso fare una dedica molto speciale. E per le persone che mi fanno una grandissima tenerezza. Cioè, le persone.
6: Vediamo un po' quest'altro alieno, pronto?
8: Pronto, qui è la Pantera Nera.
6: La Pantera Nera.
8: Per salutare Renato Milani, Richard Giur, tutto lo staff di Bellingamba di Rete 8.
6: Aspetta, scusami se ti interrompo.
8: Sì.
6: Com'è che mi hai chiamato?
8: Richard Gir,
6: non pas tout à fait parce que là Richard Gir c'est un acteur. C'est un acteur Richard Gir. Ouais. Moi c'est Richard Chu.
8: C'est Chu,
6: il y a une petite différence. Chu. Oui, c'est ça.
8: Comme Chu de Lausanne.
6: Oui. Écoute, pourquoi tu t'es fait appeler Panthère?
8: Mais comme ça parce que j'ai pas envie qu'ils sachent exactement qui je suis.
6: Ton prénom et tout. Ouais. Pronto.
9: Ciao.
6: Eccola lì, Alba, come stai?
9: Benissimo.
6: Con furore dalla Germania, come stai? Tutto bene?
9: Sì, tutto bene, ma qui fa molto freddo.
6: Fa molto freddo, però suppongo che non abbiate la neve.
9: No, adesso non più.
6: Ecco, infatti, sto sentendo da altre telefonate che mi giungono dal nord Europa, non c'è neve, però fa un freddo cane.
9: Sì, anche l'uragano ha fatto il suo lavoro, eh.
6: Ah sì? Siete stati toccati anche voi da quel Lothar?
9: Ci sono dei boschi, sembra che ci sia passato sopra un carro armato, guarda.
6: Mamma mia.
9: Solo, davvero.
6: Ciao
10: Richard, augurissimi.
6: Grazie anche a te. Allora, come sta iniziando questo terzo millennio? Ti senti anche tu già proiettata nel futuro?
10: Sì, decisamente sì. Proprio l'inizio è stato un inizio coi fiocchi e adesso c'è proprio tutta l'energia per cominciare un bellissimo millennio tutto nuovo.
6: Sentiamo un po' chi è questo alieno che addirittura ci chiama da molto molto lontano, da Bruxelles en Belgique. Monsieur Laurent, bienvenue.
11: Grazie per l'alieno.
6: Rientri anche tu appunto in questa cosa strana che ho creato per questa occasione, perché io da quando sono piccolo ho sempre visto il 2000 come qualcosa che va a che fare solo ed esclusivamente con il futuro, non so se siete d'accordo.
11: E con le macchine volanti.
6: E con le macchine volanti, è vero, che purtroppo ancora non ho visto. So dell'esistenza di un prototipo che è stato giustamente creato in Giappone, sai che loro sono molto più avanti di noi, però ancora in Europa non se ne sono viste. A Bruxelles neanche, vero Laurent?
11: No, a Bruxelles je n'en ai pas encore vu non plus. J'ai cherché, depuis que tu en as parlé, j'ai cherché, mais je n'en ai pas vu.
6: Mais tu n'as pas vu. Alors, comment vas-tu, Laurent? Bonne année.
11: Très, très bien.
6: Bonne année déjà.
11: Très bien, bonne année également à toi.
6: Ça s'est bien passé, le réveillon, tout ça?
11: Oui, ça s'est très très bien passé, en famille avec des.
12: Ville d'Italie, avec Richard Chu.
1: la radio devient internationale avec Richard Chu et Bibl Italy.
12: Sono le 21 e 5 minuti.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: Logbook. I viaggi dell'associazione Onlus Moto for Peace vengono realizzati grazie all'impegno personale in termini economici e di tempo dei componenti del team. Può facilmente capitare che si avvicendino più partecipanti durante un viaggio della durata di quasi 2 mesi. I giorni di ferie personali spesso non coprono l'intera durata del viaggio. A sostituire Pierpaolo arriveranno Celestino, Veronica e Rosario dalla Spagna, Pasqualino dall'Italia. A Pasqualino è stato dato il compito di portare con sé 2 gomme nuove per il furgone, visto che qui in Sudan pneumatici di quella misura non se ne trovano. E le tante strade dissestate hanno portato a diverse forature non recuperabili. I villaggi si susseguono, il panorama cambia e il traffico diventa intenso e pericoloso. Interminabili file di camion, pullman turistici ed auto da superare facendo molta attenzione a bambini che attraversano la strada ovunque e animali che passeggiano indisturbati sulla carreggiata. Ci avviciniamo a Gadaref, da dove poi proseguiremo alla volta di Gallabat, confine tra Sudan ed Etiopia. L'attenzione però non è sufficiente per proseguire il viaggio quando ci si mette la sfortuna. L'ennesima foratura al furgone. Siamo costretti a fermarci. Auto e camion sfrecciano veloci. Spostiamo i mezzi dal bordo della strada per lavorare in sicurezza. Ci mettiamo subito all'opera e scopriamo che anche questa volta il danno è irreparabile. La gomma è completamente sfilacciata e la sostituiamo con la nostra ultima riserva. A questo punto, mancando ancora 10.000 km al termine del nostro viaggio, l'arrivo di Pasqualino con i ricambi è l'unica salvezza. Dietro di noi, in mezzo al nulla, un piccolo chiosco improvvisato. Fa molto caldo, ci offrono da bere. Ci prendiamo il rischio e non rifiutiamo l'invito. Il viaggio prosegue fino a Gadaref, dove passiamo la notte. Poi la strada verso le montagne fino a Gallabat, dove attraverseremo il confine. Raggiungere e oltrepassare la frontiera non si rivelerà facile. Un po' per la strada sempre più trafficata e piena di gente, un po' per gli inconvenienti che continuano a verificarsi. Un nuovo problema con i pneumatici del furgone, brillantemente risolto da Dino. Ancora una foratura, questa volta ad una moto, ci costringe a fermare di nuovo il gruppo. Poi la frontiera che ci ha abituato ad almeno 8-10 ore di attesa, con la conseguenza di non riuscire mai ad ultimare la tappa del giorno. Cominciamo così la scalata verso le vette etiopi, su strade piene di curve, e anche qui non mancano animali, gente a piedi e traffico. Non possiamo permetterci errori. L'attenzione sale. Una nota positiva arriva dalla temperatura. Salendo in altura e scavalcando vette oltre i 2000 metri di altezza, il fresco comincia a farsi sentire. È piacevole. Piacevole come lo scenario intorno a noi che si trasforma da color marrone e brullo a color verde e pieno di vegetazione. Lungo la strada, villaggi, spesso senza soluzione di continuità, ci accompagnano lungo il tragitto montano. In Etiopia siamo attesi ad Addis Abeba dall'associazione Coopi, che ha fortemente voluto la presenza di Moto for Peace per dare visibilità al loro grande progetto nella zona di Benishangul Gumuz.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

Nel 1987, mentre le luci illuminavano il mondo con il nome dei Queen, lontano dagli applausi, esisteva un luogo dove regnava il silenzio. Garden Lodge, la casa di Freddie Mercury. Tra quelle mura eleganti interrotte solo dal fruscio dei passi dei suoi amati gatti, Freddie ricevette una notizia destinata a cambiare tutto. Era risultato positivo all'HIV. Un momento di buio assoluto. Un segreto enorme. Una paura che non poteva essere condivisa con il mondo. E in quell'istante la prima persona a cui Freddie pensò non fu un amante, né un compagno di eccessi. Fu Mary Austin. La donna che lui stesso aveva definito senza esitazioni l'amore della mia vita.

Il loro legame nel 1987 era qualcosa di raro e difficilmente definibile. Si erano amati come fidanzati all'inizio degli anni 70, avevano condiviso un piccolo appartamento, la povertà, i sogni ancora fragili.

Poi Freddy le aveva fatto la confessione più difficile, la sua omosessualità. Per molti quello sarebbe stato un addio, per loro fu una trasformazione. Il loro amore cambiò forma, ma non sostanza. Diventò qualcosa di più profondo, più solido, una simbiosi emotiva. Nel 1987 Mary non era semplicemente una ex compagna, era la sua confidente più fidata, la sua ancora, l'unica persona di cui Freddy si fidasse davvero per custodire un segreto tanto pesante. Freddy la osservava muoversi per Garden Lodge e in lei vedeva ciò che non aveva mai trovato altrove: stabilità, una casa emotiva. Diceva spesso: tutti i miei amanti mi chiedono perché non posso sostituire Mary, ma è semplicemente impossibile. In quell'anno Mary divenne la custode della sua fragilità, mentre il mondo lo celebrava ancora come il frontman invincibile, l'uomo capace di conquistare stadi, di duettare con Montserrat Caballé in Barcellona. Mary era quella che gli teneva la mano quando la stanchezza lo piegava.

quella che capiva i suoi silenzi, senza fare domande. Freddy aveva una relazione stabile con Jim Hutton, ma il posto di Mary nella sua vita rimase intoccabile. Non solo nel cuore, anche nelle decisioni più profonde. A lei, per esempio,

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
2: logbook. Ma Dakar è anche nota per un buio periodo storico. Con l'aiuto di un traghetto si può raggiungere l'isola di Gorée, tristemente nota per la tratta degli schiavi. Oggi è ancora possibile visitare la casa degli schiavi, costruita nel 1776, dove la tratta proseguì fino al 1848 in clandestinità, malgrado l'abolizione della schiavitù da tutti i territori francesi. Siamo agli sgoccioli della nostra avventura e prima di caricare nei container le nostre moto, vogliamo visitare un luogo che per molti anni è stato il punto di arrivo di una delle gare più controverse al mondo, la Parigi-Dakar. Oggi ridimensionata è divenuta il Rally di Dakar. Ci godiamo ancora un tramonto in riva al mare, proprio lì dove tanti avventurieri della gara motociclistica più estrema mai ideata da Thierry Sabine hanno tagliato il traguardo dal 1979 al 1991. Prima di chiudere il nostro racconto, dobbiamo però fare un'ultima considerazione. Sappiamo che le immagini di questo viaggio non sono tecnicamente perfette e ne conosciamo i motivi. La sabbia, le vibrazioni e non ultimo l'incidente in Camerun ci hanno creato diversi problemi tecnici. Ma ognuno di noi è consapevole che mostrare queste immagini porterà un po' della nostra esperienza anche a voi. E in queste immagini sono contenuti i messaggi che ci hanno affidato tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. È arrivato il momento di caricare i mezzi nei container. Qui finisce la nostra avventura nel cuore dell'Africa. Quasi 7500 chilometri, 35 giorni di viaggio e 5 paesi attraversati. Un'esperienza indimenticabile, piena di emozioni vissute giorno per giorno. Gli uomini di Moto for Peace, ancora una volta, hanno portato il loro messaggio di pace e la fine di questa avventura non può che coincidere con il primo giorno della prossima.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: E dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un artista straordinario che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: can.
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte, perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Tu

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.